0: kuɗi. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magista daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magista sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: MTN ta samar muku da wayoyin zamani.

0: day. Tom Tom, breathe through it.
1: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke ba wa onga.
2: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
3: Dan haka muka ce, mu koma gida, abincin na can na jiran mu.
4: A ci gaba da more gida tare da onga.